0: Sono le 5 e un minuto.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Il bello e il meglio di sempre. Buongiorno.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Che giorno è?

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio.

0: Sono le 7 e 56 minuti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Vi segnaliamo però che a causa di lavori, fino alle 12 di domani, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. Inoltre, dalle 22 di stasera alle 7 di domattina, sarà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
9: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
8: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
10: Aspetta un attimo.
11: Buongiorno.
12: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
13: Dovreste chiederglielo.
12: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che riperri.
14: Peputto, Peppino, Peppino.
15: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però
16: e mi sa che lo smart working si farà ancora. Intanto buongiorno dal macchiatone di Radio Caffè, oggi sabato 10 ottobre, 10/10/2026. Sono Barry Mason, andiamo a riascoltare la settimana come facciamo ogni sabato.
6: Il macchiatone.

Buongiorno ancora, amici cari, amiche, fratelli, sorelle, sbarbati, forze del domani. Oggi con Serenella Salomoni parleremo di coppie che soffocano le emozioni. E perché lo fanno? È un'autodifesa? Chi lo sa? Naturalmente quando parliamo con Serenella Salomoni, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, da una vita insieme a noi qui, lo dico perché c'è sempre chi non lo sa, e poi naturalmente sentiremo come tratta lei l'argomento. Sapete che poi potete anche riascoltarlo in serenellasalomoni.it e anche nei nostri podcast. A tra poco, rimanete con noi.

0: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata a Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Serenella Salomoni, vi ricordo, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia con noi da tanto tempo. Oggi parliamo di coppie che soffocano le emozioni. In che modo?
1: Certo.
0: In che modo? Cosa vuol dire?
1: Ci sono le coppie, si chiama dissociazione emotiva. Quando nella coppia...

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Con noi oggi su Radio Caffè un artista d'eccezione, un artista che ci ha insegnato la storia della musica. Al concerto di sabato 10 ottobre al Gran Teatro Geus di Padova, come anteprima del Padova Jazz Festival, ci sarà Amy Stewart. Amy Stewart, che molti di noi conoscono perché nel mondo primordiale della discoteca è entrata a gamba tesa con un pezzo fantastico, Knock on Wood. Poi nel tempo Amy Stewart è cresciuta molto musicalmente, è diventata un'artista internazionale di grandissimo livello, e sabato 10 ottobre avremo la possibilità di ammirarla dal vivo proprio al Geux di Padova. Buongiorno a Amy Stewart, che è con noi a Radio Caffè.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Amy,

0: Intanto grazie per essere con noi. Com'è cresciuta Amy Stewart in questi anni? Perché c'è stata una grande crescita esponenziale nella musica.
1: Ma ci vorrebbe una vita per raccontare come sono cresciuta. Io sono costantemente in evoluzione, diciamo così.
0: Sì. E beh, adesso che cosa succede rispetto soprattutto a quando abbiamo visto la Amy Stewart che faceva Knock on Wood, che già era un livello altissimo, perché io mi ricordo facevo il DJ e quel pezzo lì ancora ora si mette in discoteca, rigorosamente in vinile naturalmente. Da allora che cosa è diventata Amy Stewart?
1: Ma Amy Stewart è diventata non una cantante, nasce come un cantante della musica anni 70, che è diventata un'interpreta di musica, un'interpreta di diversi generi di canzoni, dalla musica 80, la musica 90, la musica di Morricone, la musica di Piovani, la tanta musica. Adesso sono tornata ai miei radici, alla musica R&B, con un fantastico organico di musicisti solisti, e a Padova J-Ox sarà un viaggio che inizia con un bellissimo reportage visuale, sì, che racconta i miei origini e parte proprio come un cannone con la musica anni 70, per poi attraversare tutta la mia carriera fra gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, fino alla musica, al repertorio di oggi, presentando anche brani inediti.
0: Senti Amy, una domanda, cioè, gli strumenti degli anni 70, cioè si riusciva con gli strumenti degli anni 70

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo di CGA Mestre.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora Paolo, la benzina carissima, io per carità vedo grandi code di persone che per risparmiare un euro e mezzo ne spendono anche 3-4 per girare e trovare il distributore libero, ma io ho fatto due conti, anch'io quel poco che spendo di più faccio quando faccio il pieno della mia macchina sono 2 o 3 euro, ma 2 o 3 euro di qua, 2 o 3 euro di là, insomma dove stiamo andando a finire? Che cosa si dice?
1: Beh, intanto bene che ci siano stati questi sconti, anche se sono temporanei, però tutto non può essere lasciato al buon cuore dei petrolieri, insomma. È evidente che dice.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, è premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato alla mondo del lavoro, sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% dei gli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala, nel Trapanese, per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene irregolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
11: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

quest'oggi andiamo a toccare un tema molto molto molto interessante. Arriva da voi ascoltatori. La differenza tra acqua minerale e acqua minerale. Quando andiamo al supermercato troviamo di tutto. Allora guardiamo l'etichetta. Questa fa bene per la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa ha meno sodio, più sodio, fa bene per un'altra cosa. Insomma, guardiamo la componente dell'acqua e questa, e troviamo l'acqua curativa. Non lo so. Andiamo a chiederlo oggi al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, e ne parliamo tra poco.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Non lo sentivamo da tempo. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno.
0: Io ho anticipato un tema interessante: l'acqua minerale. Quando andiamo a comprare l'acqua, molta gente guarda le etichette. Questa fa abbassare la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa per il gonfiore. E la verità qual è? Vorrei capire.
1: La verità è che le acque si assomigliano, no?
0: Sì.
1: E la vera grossa.

0: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net. Radio Gaffè.
1: Oggi parleremo anche noi di peste polmonare, i sintomi, il contagio, le cure, tutto quello che c'è da sapere, insomma naturalmente in pochi minuti, ma lo faremo con la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttore di malattie infettive e tropicali dell'azienda ospedaliera di Padova. Quindi rimanete con noi, l'argomento è particolarmente interessante e anche importante. A tra poco!

0: Parliamo oggi di peste polmonare, i sintomi, il contagio, le cure. Insomma, faremo alcune domande alla dottoressa Anna Maria Catelan, direttore di malattie infettive e tropicali dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo pensato a lei perché questa peste polmonare sta destando qualche preoccupazione. Insomma, io sento le persone: cosa sarà di nuovo il Covid? È un'altra preoccupazione forte, insomma, ci sono dei sintomi dopo questo episodio di questo laboratorio dove è morta questa donna di 28 anni, diciamo che la preoccupazione dilaga. Ma che cos'è la peste polmonare eventualmente, se per caso dovesse capitare, diciamo, il patatrac? È una cosa che si può curare?
1: Sì, allora, la peste polmonare è una polmonite che è legata ad un batterio che si chiama la Yersinia pestis, quindi non siamo di fronte a un virus come era nel caso del Covid, ed è un batterio che circola soprattutto fra i piccoli mammiferi selvatici e soprattutto le loro pulci. Sono le pulci che si contagiano e l'uomo può infettarsi attraverso la puntura di una pulce contaminata oppure con il contatto con animali o tessuti infetti, e nel caso specifico della peste polmonare inalando delle particelle respiratorie emesse da una persona che ha già la malattia. E comunque questo contagio avviene soltanto se la persona è stata a stretto contatto con la persona malata e in un raggio, in un perimetro inferiore ai 2 metri, per cui il contatto deve essere più prolungato.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

finisce qui la puntata di sabato 10 ottobre. Noi abbiamo riascoltato un po' di cose nuove e vecchie. Stasera c'è il concerto, tante cose. Insomma, noi ci sentiamo comunque lunedì mattina alle 11, dalle 11 alle 13, puntualmente su Radio Caffè con il nostro Macchiatone. Ciao da

0: Sono le 9:56.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5:30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
4: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
3: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sono le 10:56.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, iniziamo segnalando rallentamenti con code di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, causati da lavori in corso. E a causa di lavori è inoltre chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. Infine vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Radio Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
11: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la professoressa Alessia Pepe, è la professoressa associata presso l'Istituto di Radiologia del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. Insegna nei corsi legati alla radiologia e alla diagnostica per immagini. Professoressa, volevo chiederle quanto è importante oggi la risonanza magnetica cardiaca nella diagnosi delle patologie cardiovascolari e quali informazioni ci permette di ottenere rispetto agli altri esami.
12: Buongiorno agli ascoltatori, la ringrazio per la domanda. Oggi la risonanza magnetica cardiaca è una metodica a cui non si può rinunciare se vogliamo studiare le malattie cardiache, come chiaramente detto in tutte le più recenti linee guida internazionali. Questo perché non solo e non tanto permette di quantificare i volumi e la funzione del cuore con un'accuratezza tale da essere definita il gold standard, ma soprattutto per la sua capacità di caratterizzare il tessuto cardiaco e dirci se ci sono cicatrici, come per esempio negli infarti o nelle cardiomiopatie, segni di infiammazione propri delle miocarditi, accumulo di ferro nelle emocromatosi, accumulo di proteine patologiche come nelle amiloidosi, segni di infiltrazione fibroadiposa propri delle cardiomiopatie aritmogene. Tutti questi sono elementi essenziali per arrivare a capire non solo la causa del danno al cuore, ma anche stratificare il rischio a cui vanno incontro i nostri pazienti. Negli ultimi anni, inoltre, grazie all'utilizzo di tecniche di mappatura quantitativa, abbiamo un numero correlato alle caratteristiche del tessuto che ci permette di fare una sorta di biopsia virtuale del cuore, di seguire il paziente nel tempo in modo oggettivo, di cucire addosso allo stesso paziente in modo sartoriale la terapia e di monitorarne l'efficacia. Caratterizzazione dei tessuti non invasiva senza esposizione a radiazioni ionizzanti sono i vantaggi irrinunciabili della risonanza rispetto all'ecocardiogramma, che rimane un esame di primo livello per le valutazioni funzionali, e sono il vantaggio rispetto alla TC, che rimane esame di riferimento non invasivo per la valutazione delle coronarie. Naturalmente non significa che la risonanza magnetica debba sostituire gli altri esami di imaging cardiaco. Ogni metodica ha il suo ruolo e l'arte sta nell'utilizzarle in modo appropriato per fare diagnosi, prognosi e terapia personalizzata nei nostri pazienti.
11: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: è mezzogiorno e due minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze sul Licciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code di circa 6 km in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Proprio lo svincolo di Peschiera del Garda è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia fino alle 12 di domani. Inoltre, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 22 di stasera alle 7 di domani mattina verrà chiusa anche l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: www.radiocafè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

0: Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È mezzogiorno e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora un saluto sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fino a mezzogiorno di domani, domenica 11 ottobre, per lavori resta chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 7, sempre sulla Brescia-Padova, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre fra le 21 di questa sera e le 5.30 di domani mattina. Resterà chiuso dal traffico lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso il raccordo Marco Polo. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina domenica 11 sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspettone
1: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
4: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve? Anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
3: Alle 20:45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. La partenza a rilento dei partenopei costringe il tecnico alla necessità di fare filotto, mentre i ciociari intendono continuare a stupire. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12:30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
5: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
3: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza, così il mister biancazzurro.
6: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare punti a casa.
3: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio, che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
7: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, e quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno. Io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra. Purtroppo è un grande peccato, però queste sono le corse.
3: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine-Trento, alle 20:30 Varese-Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia-Milano-Treviso, Venezia-Virtus-Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura la vela, sale l'attesa per l'affascinante Barcolana, la storica regata che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Alessandro Cisilin.
8: A volte sul Golfo di Trieste di vento ce n'è troppo e ribalta tutto o quasi, in altre non si muove foglia. Quest'anno le pur incerte previsioni dicono la bora ci sarà e moderata, perfetta dunque per la navigazione e lo spettacolo. Erano 51 le imbarcazioni al via nella prima Barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il professionismo non ha scalfito il fascino di quelle 13 miglia nautiche da percorrere nel meraviglioso campo di regata tra l'iconica Piazza Unità d'Italia e l'asburgico Castello di Miramare. Anzi, è diventato l'occasione mondiale dell'abbraccio tra l'agonismo e la semplice passione, con numeri che hanno già stracciato il Guinness dei primati. Quest'anno saranno circa 1800 le imbarcazioni al via alle 10:30, con a bordo una media di una decina di persone e un pubblico atteso sulle 300.000 unità spalmate tra la costa e le inclinazioni carsiche. Tra natanti d'ogni tipo e dimensione, presente anche la storica Vespucci, reduce da 2 anni di tour mondiale. Sul piano sportivo, il locale Benussi spera di imporsi per il quarto anno di fila col suo Maxi 100 australiano, ma non mancano concorrenti agguerriti e nomi eccellenti, incluso il leggendario monfalconese Mauro Pellaschiera.
3: Ed è tutto.
9: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente lungo tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
12: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio Caffè.
1: Con Radio Caffè è il momento.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Gazzè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina domenica 11 sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. Il traffico è al momento regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Gaza.
1: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con
2: Scendi letto e caffè.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, abbiamo ottime notizie da darvi in questa edizione, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Nazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 18 e 55 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: call.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 19:57 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.
1: Let me tell you.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

keep singing. Oh, I know sad songs, sad songs.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

0: cette zone se
1: Midnight Special su Radio Caffè.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.